0: Hallo. Hallo. Hallo.
1: Pronto?
0: Ja, nein.
1: Ha parlato?
0: Hallo, hallo, pronto, pronto.
1: Finito.
0: Oh, finito?